che non sia alla sua merce e conduce la schermaglia con astuta abilità in di poscia da battaglia e da lor vincitor.